ma che vid'io, quale pallor, qual pena, un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai tristato.